con sé. La mia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio. Qui con sé, la mia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio.

macchina, un po' meglio e in tutto sul cura. Quando conta la mia sorte in queste scure, signorina, vi consiglio, mia carina, un po' meglio, un po'

contenta la ragazza, il ricamo sul tamburo. Vi scoppaste e via, ci vuole trovi via via per potermi corbellar altro, altro, altro, altro. Ci vuole trovi via via per potermi corbellar altro, altro, altro, altro. Perché manca quel foglio, possa aver codesto imbroglio. Perché manca quel foglio, sono inutili le smorfie.

Signorino, al tavolo di Godomar, con la fuori, signorino, al tavolo di Godomar, con la fuori, la continui, signorino.

serata, in sua camera serrata, finch'io voglio star dovrà, finch'io voglio star dovrà, finch'io voglio star dovrà, finch'io voglio star dovrà, finch'io voglio star dovrà.

Tutto il giorno sempre d'intorno in giro sta Milo il cuccagna per un barbiere vita più nobile no non si dà la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Rasori e pettini, lancette e forbici, al mio comando tutto qui sta. Lancette e forbici, rasori e pettini.

barbiere di qualità, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, e presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, ehi, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

ne tre. Fan fra queste contadine, cameriere cittadine, fan contesse baronesse, artesane principesse, e van d'ogni, d'ogni caso, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia, 640, in Germania, 231.